0: Today 104,5.
1: Buonasera. Saddam Hussein è solo contro tutto il mondo e contro ogni logica umana. Mantiene fermi le sue...
2: L'ambasciatore canadese ha convocato personale giornalisti.
3: Immagini sportivi alle quali è particolarmente...
2: Sì, per un...
4: No.
3: Piemonte 2, 20...
2: Champagne.
4: E non sarei stato un...
2: Iracheni, o mi fa...
5: In New York.
6: Certo, appena finisce telefoniamo.
5: Marco, ciao. Ti sto telefonando dal mio nuovo ufficio. Certo, ma sai che quando voglio una cosa la ottengo subito. E io...
7: Dentro il cuore di tenebra del deserto. Parigi, Dakar. Da sabato 29 dicembre a giovedì 17 gennaio.